le pagnaccerità, ma ti per cali cali ta pipisa i duplagi, con non ci caso l'amat, aku semakin hebat.